Siamo tutti benvenuti a Nazareth. Welcome to Nazareth. Benvenuti nella casa di Maria e della sua maternità ad accoglierci in questa preghiera, pregando per tutta l'umanità. Voglio ringraziare Padre Christian che ha portato un gruppo della Romagna, rumeni che vivono in Israele, ricordando oggi la giornata dei migranti. Così ringrazio Abuna Christian, perché così ci fate sentire davvero più la speranza della fine di questa pandemia di poter rivedere di nuovo questo piazzale pieno di pellegrini. Benvenuti, salutiamo anche i fratelli del ramo contemplativo di Sephoris, dell'Istituto del Verbo Incarnato, che sono qui e pregano con noi, sono i nostri cooperatori a Sephoris, cristiani di Nazareth qui presenti, religiosi e religiose che pregano con noi, e vogliamo salutare anche quelli che ci accompagnano da casa, quelli che ci accompagnano per la TV Telepace e la TV Padre Pio dall'Italia, quelli che ci accompagnano per la TV Telelumière Nursat del Libano, e Iguati Ahawati Al-Bikom Al-Kinisa Mibisharafi Nazira. Y saludamos también los hermanos y hermanas que nos acompañan por la TV JN19 del Perú y por la TV María Visión del México. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, más una vez en la procesión, la oración de Nazaret. Saludamos los hermanos y hermanas que nos acompañan por la TV Canção Nova de Portugal y Brasil. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui na nossa procissão luminosa de Nazaré, rezando pelo fim da pandemia, rezando pela paz em todo o mundo. Salutiamo quelli che ci accompagnano pela TV EWTN from States and England. Welcome, brothers and sisters, in this holy place. Quelli che ci accompagnano pela TV Sagrada Família dos Estados Unidos e quelli che ci accompagnano pela TV EWTN po polsko from Poland, Cenci Boge. Fratelli e sorelle, riconoscendo davanti al Signore che non sempre abbiamo camminato secondo la sua volontà, rivolgiamoci al nostro Salvatore e chiediamo che la sua misericordia scenda su di noi peccatori.

0: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Preghiamo per l'intenzione del Santo Padre, il Papa Francesco. Preghiamo per la pace nel mondo e particolarmente qui in Medio Oriente. E infine preghiamo per l'acquisto dell'indulgenza plenaria del Santuario Basilica dell'Annunciazione.
1: We pray for the Holy Father's intention. We pray for peace in the world, and especially here in the Middle East. We pray in order to obtain the plenary indulgence of the sanctuary of the Annunciation.
2: نصلي أبانا والسلام والمجد على نية الحبر الأعظم قداسة البابا فرانسيس ومن أجل إحلال السلام في العالم أجمع خصوصا هنا في الشرق الأوسط ونصلي من أجل الحصول على الغفران الكامل الممنوح لطالبيه في هذه الصلاة من البيت والمزار المقدس هذا كنيسة البشارة في الناصرة
3: Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
4: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Dal Vangelo di San Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù.
5: Reading from the Holy Gospel according to Matthew. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention, when behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Requiem in aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Grazie ancora Don Christian per la presenza che aveva portato questo gruppo a pregare con noi. E noi continuiamo a pregare per la fine della pandemia. Vogliamo che la nostra preghiera sia davvero una intercessione per tutto il mondo. Però oggi devo fare un saluto. Dopo 3 anni di servizio alla Basilica dell'Annunciazione, il nostro missionario Raul parte. Vieni, vieni. Sempre dietro, no? Adesso lo metto un po' davanti al mondo, perché lui ha servito per 3 anni la nostra Basilica e parte per il Brasile proprio giovedì prossimo. Parte per il Brasile e entra in seminario a Rio de Janeiro. Per questo continua a appartenere alla comunità chiamata Alleanza, comunità Tersuello della comunità Shalom, però entra nel seminario diocesano. Lo accoglie il cardinale Sua Eminenza, cardinale Orani Tempesta, anche Conego Leandro, padre Adriano, il rettore del seminario. Per questo vogliamo davvero fare questo invio alla Chiesa del Rio de Janeiro di questo missionario, di questo giovane che per 3 anni ha vissuto qui nella scuola di Nazareth. Mi permettete 2 parole in portoghese. São muitos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Canção Nova, também pela TV Horizonte, a TV Nazaré, lá do Brasil. Estou saudando o seminarista Raul, que depois de 3 anos aqui, servindo como comunidade aliança da comunidade Shalom, que serve este santuário, fez o seu discernimento para entrar em seminário, para iniciar o seu caminho. Por isso, quero agradecer muito, Raul, a tua presença. Quero dizer à Arquidiocese do Rio de Janeiro que estão com um presente que Nossa Senhora e São José está mandando para o seminário, e que realmente agradeço ao cardeal,